fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai.

su anziterios ira veementi, in paparitudine loquor veementi, quantus de materia tinis elementi, tinis contorio de qualor aventi, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere sede fondamenti.